0: Heather Herley, grazie. Una grande voce e una dolcissima persona. Grazie.
1: Cosmos 97.3. Seis horas, 15 minutos. Cosmos 97.3.